il 390 velocità breccia rossa, 97 34 i treni Italia, proveniente da Venezia a Santa Lucia e diretto a Milano Centrale, delle ore 14:54 è in arrivo il binario 2. Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.